proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto, adesso voi due! Siete caldi? Avete spostato la macchina? Anch'io! 1, 2, 3, 4! Esatto! Esatto!

vado a casa. Un momento, dimenticavo il pesce. Dai, pesce, spiegaci. Parla tu.